Kwa suka makama fefefe timu di amai. Ya nuwa chia di deobokra temu za msudi. Yeba anoni ya di atuaso. Ya di siya. Sa perima. Ya di training today. Niba tuwa suka makama fefefe timu di amai. Ya nuwa chia bedi nkomo. Ofedi kamema etie fwa kwenye. Yama timu ya fraba suwa chema biyo nkoma.